0: Io ho sentito solo vi saluto e me ne devo andare.
1: No,
0: ha detto così Maurizio.
1: Io rimango con la nostra trasmissione. Buonasera, giusto? Wird nie verlassen.
0: Nein, die Sendung, mein Gott.
1: Ich habe eine sehr wichtige Info zu geben.